0: Il colonnel Richard Simonov, ministre in fiarugo pirenena, non è tefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, eto na trenareu, andiamo a tuo filoni anpazacana, si andiamo a tuo filoni filanche pirene tumboca, o anfapanciuna, ari eto na tren governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena o ampampansun. Andiamo a tua mistra isel. Mamilaiai a lua ianareu i turpcia amni raia mandrine zaina dia generali ramanazu. Mon general. Siamo a Didia, mon general. Dia, ta diul landa yandrakit, softo tsarta, diavni firenena izao. Ke kusakani, siandava ni izao, faifana feno tultawa izao. Kwa sorana, nwa tultonau, amniro tsudran, si firarintzu, natono wai, si kwan guvernemata tarit.